0: Informiamo i signori passeggeri che, per disposizione delle autorità...
1: Si parla di Milano, qua da Rivera.